Quindi ovviamente mi scrivo meno lì. Bravo, Alpha Romeo, first name Barry, Bravo, Alpha Romeo, Yankee, date of birth 02-06-1959.